0: Viragon. Okay, okay. Da da da da da da da Viragon, Viragon. Minde moda ta shot palos. Viragon, Viragon.
1: Queen Radio Net.